0: Sashimi. Zomizo. We kick it. Malindo.
1: Jesse.
0: Come on. Say it times three.
1: Jesse.
0: Avangizo.